0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte Exa FM 91.7.
2: That's the kind of luck that defies gravity. She's the greatest girl.